Vabbè, io rimango antico. Aspetta, vado a fare un altro rosso per prima che si riscalda troppo. Grazie, Eurospin. Belle birrette. A 90 centesimi questa qui. Che cazzo è? Cazzo, una Roger a 10 gradi buona. Porca troia, raga. Vabbè. Questi sono problemi individuali, lavoriamo sul politico, vero? Lavoriamo sul politico, che i problemucci individuali ci hanno spaccato il cazzo ampiamente. Perché se no c'è gusto a bere. Devi sta solo a guardare un buco del culo tuo, a meno che non ti piace piano al culo, che ne so io, però massa che rottura. Invece la politica è bella, è ampia. Chi sono io? Chi sei tu? Chi è? Diciamo, io comunque i psicanalisti, i psichiatri, per non parlare di tutti i psicofarmaci che spacciano, c'è gente che c'ha il tatuaggio di Xanax, vedete Che Guevara c'hanno Xanax, che ti risana, Xanax che ti risana.